0: B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia.